0: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo,
3: a ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss.

discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

domenica. Un saluto a tutti voi. Tensione al confine tra Marocco e Spagna. Ma a Ceuta non c'è stato il nuovo assalto di migranti. Dopo il tam-tam sui social per un'invasione a Ferragosto, bloccate dalla polizia marocchina con cariche lacrimogene alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Oltre 100 gli arresti, la situazione resta tesa ma sotto controllo. In Marocco eseguiti altri 61 fermi con l'accusa di incitamento a promuovere la migrazione irregolare. Il terremoto in Indonesia, 47 morti accertati, decine dispersi, almeno 2000 gli sfollati per il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito la zona orientale dell'arcipelago. Sull'isola di Flores bloccati 500 italiani, la Farnesina fa sapere che tra loro non risultano vittime o feriti. Medio Oriente, attacco israeliano nel sud del Libano, diverse le vittime civili e scambi di accuse tra Hezbollah e lo Stato ebraico sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto sul fronte diplomatico, il capo di Hamas è al Cairo, l'incontro tra Khalil Alaia e le autorità egiziane precede la visita del genero di Trump e inviato americano Jared Kushner, prevista nei prossimi giorni. Veniamo in Italia, l'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci, si analizzano computer e telefoni di Walter Lavitola e c'è attesa su quanto potranno dire ai magistrati tre uomini del comando e la donna che le ha aiutati a piazzare la bomba davanti casa del giornalista Rai a Pomezia il 16 ottobre scorso. Dopo l'arresto a luglio si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo, spinti forse dalla confessione di Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati dal faccendiere. La cronaca, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie sua coetanea e tentato poi di togliersi la vita, è accaduto ieri pomeriggio a Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento. L'uomo, con problemi psicologici accusati di recente, avrebbe accoltellato la donna al culmine di una lite e si sarebbe ferito a sua volta, ora ricoverato in gravi condizioni. All'indomani di Ferragosto è traffico da bollino rosso su strade e autostrade per i primi rientri dalle vacanze. Secondo l'ANAS circoleranno sulla rete 24 milioni di veicoli. Tornato intanto operativo, l'aeroporto di Catania chiuso una settimana per le ceneri dell'Etna. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi di 36-38 gradi, ma da domani le temperature caleranno su tutto il paese. E in chiusura è stata un'altra serata esaltante per lo sport italiano. Agli europei di nuoto di Parigi, straordinaria doppietta azzurra nei 50 rana con l'oro di Niccolò Martinenghi e l'argento di Simone Cerasuolo, Anita Castaldi seconda nei 200 misti e Sara Curtis bronzo nei 50 stile libero. Agli europei di atletica di Birmingham vola Andy Diaz che vince l'oro nel salto triplo con la misura di 18,15 m, bronzo per Dalla Valle. Al mattino protagonista la marcia, erano arrivati gli ori di Massimo Stanno e Sofia Fiorini nella maratona, l'argento di Fortunato, il bronzo di Cosi nella mezza maratona e l'argento di Alexandrina Micai nella gara al femminile. Agli europei di ginnastica artistica di Zagabria invece subito 4 medaglie, 2 della 19enne campana Manila Esposito, oro al corpo libero e argento alla trave. E chiudiamo con il calcio, Coppa Italia, proseguono i 32esimi, passano il turno su Tirolo, Udinese, Venezia e Torino. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano, chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
2: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
3: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.
8: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
7: La musica più bella.

0: grazie, buongiorno a tutti, sono le 9.38, buona domenica, perché tra una cosa e l'altra, uno sai, con questi giorni festivi non si rende conto, sai, Ferragosto, ma è domenica oggi.
1: È domenica, certo.
0: Noi, la domenica italiana ha sempre un sapore particolare, parlo proprio di cibo, ma approfondiamo tra poco. Intanto una novità, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss, questa è BB Steps.

0: Domenica siete con Radio Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Beh, vi informiamo subito, lo facciamo con i colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss. L'anticiclone africano inizia a perdere smalto, sintomo di un parziale cambio di scenario. Al mattino bel tempo prevalente sul paese, salvo qualche nube e piovaschi su Alpi occidentali e rilievi della Calabria. Durante le ore pomeridiane instabilità in aumento, con frequenti temporali tra Alpi e Appennini, impossibile sconfinamento sulle vicine pianure. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro, tra 30 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss a tutti.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss

0: Dracula, che per noi è sempre stato Dracula, sai, anglosassonizzato Dracula.
1: Dracula, mi piace Dracula.
0: Tracchiulella, messa Tracchiulella.
1: Tracchiulella.
0: Sai cos'è la Tracchiulella?
1: Sì, è la spuntatura, cioè almeno a noi, a Roma si chiama spuntatura.
0: Di maiale?
1: Sì.
0: Le costine di maiale, no?
1: Sì, la spuntatura di maiale.
0: No, si chiamano appunto.
1: Vabbè, comunque vengono chiamate in diversi modi, eh. Che c'è? Per cosa ridi?
0: Vabbè, buongiorno, siete con Radio Chischis. Anche domenica è giusto che si parli anche di queste cose culinarie, cioè del cibo.
1: Del pranzo della
0: italiana,
1: domenica.
0: Perché si fanno anche, forse non tanto in estate, no? C'è un piatto un po' più invernale, sai, il ragù con le costine, no?
1: Ma di che sta bene pure d'estate?
0: Sì?
1: No, ma sì, dai, non si può dire di no al ragù.
0: No, allora, beh, questo è uno degli spunti che magari tratteremo nella prossima ora. Intanto abbiamo un po' di saluti. Buongiorno, chi c'è? Vai, pronto.
2: Buona domenica da Rosetta.
1: Ciao.
2: Ti sto ascoltando, sto bevendo un caffè.
0: Dai, Rosetta, ci sta, pronto?
3: Ciao, siamo Giuseppe e Tahir qui in Sicilia. Noi non vogliamo tornare più, rimaniamo qua. Ciao, Radio Chischi.
1: Ciao.
0: Sì, perché abbiamo accennato anche a un altro aspetto, che insomma per molti il dopo Ferragosto è un po' l'estate che sta finendo, però c'è chi dice no, aspetta, non gliela tirare.
4: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
4: Sono il Pier da Biella e volevo dirvi che per me le vacanze sono ancora abbastanza lunghe, ho ancora 2 settimane, però dai, non continuiamo a dire che è un rientro, che qua, che là, che su e giù. Lasciamo che la gente si goda il tempo.
0: Oh, ecco. Beh,
1: sono
0: beh,
1: pienamente d'accordo con lui.
0: No, non godetevi il tempo, l'estate è finita, basta. Sto scherzando, figuratevi ragazzi. Va bene, dai, approfondiamo su questi e altri argomenti tra poco insieme, ricordiamo, fino alle 13.
5: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Novazzi, Arisa, Nino D'Angelo, quest'era Malpitana su Radio Kiss Kiss. Volata già via la prima ora.
1: Sì, vero.
0: Com'è che diceva, recitava un vecchio spot, finito, peccato, quindi è finita la prima ora. Ma ne abbiamo altre tre, tranquilla.
1: Sì, sì. Io sto tranquilla.
0: Stamattina fai delle facce strane. Allora, come va questa domenica? Potete rispondere a questa domanda con un messaggio vocale di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Noi continuiamo a raccontarvi un po' la vita di Kiss Kiss, laddove tanta gente viene a salutarci dall'acqua parco di Sia. Lo facciamo tra poco. Ora una bellissima canzone dal passato, Don Penn.

0: You Don't Love Me, No No No, la canzone dal 1994 di Don Penn su Radio Kiss Kiss. E adesso diamo la linea alla nostra redazione, ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto a tutti voi e bentrovati all'ascolto. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca. La capitale ucraina è stata colpita da missili balistici che hanno provocato incendi, un morto e diversi feriti. Centinaia di droni ucraini invece lanciati verso la regione della capitale russa. La difesa afferma di averne abbattuti oltre 130, colpito un altro magazzino del colosso del commercio online, Wildberries. Il terremoto nell'est dell'Indonesia, 47 morti accertati, decine dispersi, almeno 2.000 gli sfollati per il sisma di magnitudo 7.7. Sull'isola di Flores, bloccati 500 italiani, la Farnesina fa sapere che tra loro non risultano vittime o feriti, soccorritori al lavoro tra le macerie delle case crollate nei villaggi e tra gli hotel per turisti danneggiati a Labuan e Maumere. Rientrato l'allarme tsunami, si temono però nuove scosse. Intanto iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia, colpite dal forte sisma del 10 agosto che ha causato 265 morti e 3.500 feriti. Veniamo in Italia, l'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci, si analizzano computer e telefoni di Walter Lavito e c'è attesa su quanto potranno dire ai magistrati tre uomini del comando e la donna che le ha aiutati a piazzare la bomba davanti casa del giornalista Rai a Pomezia il 16 ottobre scorso. Dopo l'arresto a luglio si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo, spinti forse dalla confessione di Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati dal faccendiere. La cronaca, un cinquantenne morto in un incidente stradale sulla sopraelevata di via Monteceneri a Milano, chiusa di sera e dunque attraversata in violazione del codice. L'uomo è caduto da uno scooter, risultato poi rubato nelle ore precedenti, ancora sconosciuta l'identità della vittima. Intervento di soccorso a Bosco Magnano, nel territorio di San Severino Lucano, in provincia di Potenza, dove sei giovani baresi sono andati in difficoltà durante il rientro da un'escursione. A lanciare l'allarme i vigili del fuoco, dopo che era stata segnalata la presenza del gruppo, i sei avevano perso l'orientamento e con il sopraggiungere del buio non erano più in grado di proseguire in maniera autonoma. Raggiunti e messi in sicurezza, nessuno di loro ha riportato ferite. Lo sport, atletica, si chiudono gli europei di Birmingham. L'Italia è saldamente in testa al medagliere, con gli ori conquistati ieri da Massimo Stanno e Sofia Fiorini nella marcia e da Andy Diaz nel salto triplo, con 18.15 la quarta misura di sempre, a 14 centimetri dal record del mondo di Jonathan Edwards. Ora in corso la maratona, stasera in gara con speranza anzi di medaglia Larissa Iapichino nel lungo, Soglami nei 3.000 siepi e le due 4x400. Agli europei di nuoto di Parigi, ancora negli occhi invece la straordinaria doppietta azzurra nei 50 rana con l'oro di Nicolò Martininghi e l'argento di Simone Cerasuolo, qui si aggiungono l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti e il bronzo di Sara Curtis nei 50 stile libero. Si tratta della quinta medaglia in questi europei per la piemontese, che eguaglia così il primato di Margherita Panzieri a Budapest 2021. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Ci siamo, manca un minuto alle 10 di questa domenica 16 di agosto. Un saluto da Max
2: e dalla Leti,
0: in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, e saremo qui per tutto il mese fino al 30 di agosto. Ma intanto ci godiamo questa domenica insieme e ci raccontate la vostra. Prima salutiamo la regia.
2: Sì, Andrea Cimino da Napoli e Benedetta Nesterna qui con noi.
0: Perfetto, ci siamo tutti noi e aspettiamo adesso il vostro, la vostra voce. Raccontateci con un vocale dove siete, questo è il numero
2: 347 490 0042.

0: Dualipa, Cold Cold Heart.
1: Questo l'ho detto bene? Su Radio Kiss
2: Kiss.
1: Ciao a tutti, buongiorno, in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, vi aspettiamo se siete qui in Calabria in vacanza, fate un salto qua, dai ragazzi, ci venite a trovare in postazione, abbiamo anche i nostri gadget da regalarvi ed è bello incontrare un sacco di gente stamattina, devo dire pienissimo il parco, c'è tanta gente che si diverte. Voi cosa fate? Cioè, noi vi abbiamo raccontato un po' di quello che stiamo vivendo in questo momento qui in esterna all'Odissea 2000 di Zolfara di Rossano, siamo Rossano Corigliano per essere precisi, in Calabria. E come procede la vostra estate? Il dopo Ferragosto ne abbiamo già parlato, no, assolutamente.
2: Però, dobbiamo anche fare un saluto ai lavoranti, però, perché non è detto, sai, Ferragosto, domenica, c'è gente che lavora.
1: Vai di participio? Va bene.
2: Certo, i lavoranti.
1: Quindi siete riposanti o lavorare? Tanti, ragazzi,
2: mi piace questa cosa.
1: Mi piace, vabbè, no, è per dire, questo anche un altro aspetto, potete raccontarci, sentiamo un po' di vocali. Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un bacione a tutta l'Italia. Leti, siete straordinari. Io sono in Sina, in viaggio verso Caprioli, Palinuro, accompagno mia figlia con i gemelli, il fratellino e il marito, per loro iniziano le vacanze. Io spero settimana prossima.
1: Bene, pronto, sì.
4: Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
4: Sono Mattia.
2: Ciao,
4: la domenica la passo tra i fornelli perché torno a casa dopo una settimana di vacanze, quasi 10 giorni di vacanze i miei ragazzi, e quindi la mamma che fa? Prepara un buon pranzetto.
2: Certo.
4: Mi fate compagnia mentre friggo le melanzane e vi abbraccio e vi do un bacio grande.
2: Fare la melanzana alla parmigiana, forse?
1: Non lo so, poi ci sono varie scuole, no? C'è chi la frigge la melanzana, chi no, chi la fa solo a forno, chi la pana anche.
2: No, va fritta. Ma certo.
1: Una cosa leggerina, insomma, è molto light. Pronto, chi c'è? Vai.
5: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Ciao.
5: Massimo da San Giacomo di Schiavoni, Basso Molise. Questa mattina mare perché la giornata è stupenda. Volevo salutare tutti i miei compaesani del 15 agosto passato, un abbraccio a tutti e anche a voi che siete sempre formidabili.
2: Grazie.
1: Si sprecano gli aggettivi anche per la Leti, vedo nei messaggi che ti arrivano, che si trovano tutti molto bella. Seguite anche i social di Kiss Kiss perché lì potete vedere una Leti in forma, no?
2: Oh, quindi, sì, in formissima, ma sei più in forma tu di me.
1: Oh, devo dire, sono molto contento. Ragazzi, allora mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora. Per i vocali, questo è il numero
2: 347-490-0042.
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Later di quest'estate, no? DNA, Gabri Ponte, Giovanotti su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max.
1: E bella Lady.
0: I mattinieri di solito, no? Chi si alza la mattina presto, questo è un promo però, Faccio promino.
1: Un piccolo promino.
0: Un promino. Cioè, noi, vi ricordiamo che dal 31 dicembre, agosto.
1: Ma perché sei fissa con dicembre? Non è la prima volta che te lo sento dire.
0: Pensavo al Capodanno. Dal 31 di agosto parte il palinsesto di Kiss Kiss e noi torneremo nella nostra, nel nostro loculo.
1: Sì, il nostro loculo, mi piace.
0: Dalle 5 alle 7 del mattino con i mattinieri. Grazie, saluto tutti quelli che... Oh, mattinieri, che ci fate adesso? E stiamo facendo quest'estate, sapete, un po' il palinsesto mischiato. Poi siamo in un posto meraviglioso che per noi, ammetto, è un po' mezza vacanza.
1: Certo, qua. Quindi, metà lavoro, metà vacanza.
0: Ma anche, a parte il nostro lavoro, siamo fortunati, mettiamola così. Però, e poi puoi stare in un posto così bello. È veramente come stare in vacanza.
1: Vero.
0: E come va a voi? Vi abbiamo chiesto, la Leti ha usato il participio presente, siete lavoranti o siete riposanti? Pronto, sentiamo.
2: Siete fantastici, ci tenete veramente tanta compagnia.
1: Grazie.
2: E niente, team lavoranti anche per agosto e per tutta la settimana.
0: Poi c'è anche chi? Pronto?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, noi siamo ancora riposanti perché stiamo rientrando da 4 giorni in Carpagnana, ma ne approfittiamo per attraversare l'Appennino, arrivare nel Modenese, farci 2 tortellini mentre torniamo, e quindi stiamo ancora benissimo.
0: Bene.
3: Quindi kiss kiss a tutti e un saluto anche dalle mie bambine.
1: Ciao, un saluto a voi. Che bello. Tortellini buoni.
0: Saluto di gruppo. Allora, se abbiamo usato il participio lavoranti o riposanti, participio presente, la Leti adesso ci mostra la sua cultura e ci dice qual è il participio passato di lavorare.
1: Lavorato?
0: Brava, vedi? Oh, hai visto che...
1: Pensavi di fregarmi, io lo so, tu stavi lì di molla friguglia alla Leti, non ci sei riuscito.
0: Ragazzi, noi scegliamo con sapienza il conduttore di questa emittente dal 1930, selezioniamo i migliori conduttori, con la Leti abbiamo fatto un'eccezione, però molto brava, molto brava.

0: Chi scherza a te che quando ti siedi a tavola non rinunci mai a un buon piatto di pasta. Chi scherza a te che ami stare in barca all'ora del tramonto e tuffarti con l'ultimo raggio di sole. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: con Paranoia, la canzone di Samurai J su Radio Kiss Kiss alle 10.23. Buona domenica 16 di agosto da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dalle 9 alle 13 dall'acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Buongiorno, vi abbiamo chiesto la domanda in questa seconda ora, fatto una domanda molto semplice.
1: Certo, siete lavoranti o riposanti?
0: Tu, mi raccomando, tutto participio. Pronto, chi è?
2: Vai. Ciao Leti, ciao, ciao Max, sono Nadia, io lavorante da domani e sono contenta di riprendere perché comunque mi trovo benissimo con il lavoro.
1: Ah, vedi?
2: Sono contenta del mio lavoro come lo siete anche voi e domani ritorno sulla mia linea, finalmente rivedo tutti i miei ragazzi, un abbraccio grandissimo.
0: Ciao,
2: e
0: Nadia,
2: grazie sempre che ci fate compagnia su Radio Kiss Kiss.
1: Un abbraccio.
0: Grazie a voi che ci scegliete. Pronto, chi c'è?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, buona domenica, direzione mare, Portopino, Sardegna.
0: Ah, bello.
1: Quindi
0: bello.
1: Riposante lei, vedi, team riposante.
0: Abbiamo finito, ne abbiamo altri da mettere, no? Dopo ne mettiamo altri. Allora, volete raccontarci un po', ecco, qual è il vostro mood di oggi? Fatelo con un messaggio vocale, questo il numero
1: 347 490 0042.
0: Sono pronto a scatenarmi con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Fatelo con noi, dai.

agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Chris De Sandy con Good Old Days su Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti. Siamo un po' nel nostro habitat, no? Perché da qualche tempo questa parte la domenica la facciamo noi, Max e Leliti.
1: Sì, vero.
0: Facciamo un promo anche della prossima stagione Cartoline d'Italia, ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno. Di solito, eccezionalmente questi giorni, ci ascoltate dalle 9 alle 13 perché siamo in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000. È venuto fuori l'argomento, sì. Anzi, una domanda molto semplice fatto prima, no?
1: Sì, in, se siete giorno. Lavoranti o riposanti.
0: Ecco, ci state raccontando un po' quello che fate in questo 16 di agosto, però volevo approfondire perché mi piace, sai, cercare statistiche, studi, approfondire.
1: Beh,
0: comprendere,
1: vediamo,
0: no? Sembra un po' un candidato, comprendere chi siamo e dove andiamo.
1: Ok.
0: Cerco di essere breve.
1: Leggevo di una... scusami, c'è Benedetta dietro di te che io la vedo ridere.
0: Perché faccio le premesse lunghe.
1: Non ce la faccio, capito?
0: Sono le mie premesse lunghe, perdonatemi. No, leggevo di una ricerca condotta su 16.500 lavoratori, fatta in diversi paesi europei, tra l'altro. Solo il 44% ha utilizzato tutte le fermaturate nell'ultimo anno negli italiani. Siamo tra i peggiori. Cioè, noi maturiamo tante ferie, ma ne sfruttiamo poche. Curiosamente, gli italiani dichiarano che servono 9,2 giorni. Per ricaricarsi completamente, contro una media di 13 giorni. Siamo quelli che dicono noi stessi per primi ammettiamo: no, ma io più di 9 giorni in ferie non riesco a starci. Veramente siamo messi così?
1: Ma io, se il mio datore di lavoro dice senti, prendi 2 settimane, io 2 settimane me le prendo.
0: Certo, no, però a volte ci appagano 9 giorni, poi dopo un po' vogliamo tornare anche al nostro lavoro se ci piace, se siamo così fortunati, o comunque dopo un po' c'è chi si annoia in vacanza, succede anche a voi, che siate lavoranti o riposati, ma veramente vi annoiate dopo un po' in ferie? Se volete risponderci, questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Lo so, qualcuno potrebbe dire, ma perché c'è chi si annoia veramente?
1: No, infatti.
0: Ragazzi, alle volte si lavora più in ferie che a casa, eh? Diventa tutto più impegnativo in certi contesti. Ci ragioniamo ancora tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Lewis, Pharrell Williams, Katy Perry e Big Sean. Bella questa canzone appena ascoltata su Radio Kiss Kiss. Non a caso mettiamo la musica più bella. Allora,
1: sempre.
0: Sei pronta tu ad annunciare questo New Kiss? Lo faccio io.
1: No, fallo tu, anche perché non ci vedo.
0: Questa si ruba lo stipendio.
1: Ah, certo.
0: Lime Loop, vento d'estate.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Yes, yes. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: Kiss Kiss.
0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss in questa domenica insieme con Max
1: e la Lady
0: in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Buongiorno. Allora, leggevamo di questo studio, di questa statistica. Abbiamo aperto l'ora parlando di lavoranti o riposanti,
1: sì,
0: usando il participio, un po' qual è il vostro mood oggi. Poi abbiamo approfondito, leggevamo di uno studio che ci ha portato a conoscenza del fatto che dopo un po' anche in vacanza c'è chi si stufa, forse perché non ho organizzato al meglio, perché in alcuni casi c'è chi ti impegna più del dovuto in vacanza, no?
1: Certo.
0: E allora se devo stare così impegnato preferisco starmene a casa, perché metti, sai, con una famiglia con tanti bambini, oppure c'è chi organizza tutto, ti riempie di escursioni, di cose da fare, c'è un attimo, raga, vorrei pure stare senza far nulla.
1: Mamma mia, come si lamenti. Ma questo sei tu, vero?
0: No, stavo raccontando.
1: Questo sei tu, secondo me.
0: Non è vero, sono anche gli ascoltatori. Senti, pronto? Buongiorno.
2: Ciao, chissà a tutti, sono Serena da Milano. Io sono entrata nella terza settimana di tre e sono veramente stanca. So che non mi dovrei lamentare, ma forse tre settimane di ferie sono troppe. Chissà a tutti.
1: Allora, su tre lo dico anch'io, la terza diventa stancante.
0: Non è solo noi, attenzione. Però, c'è qualcuno che ci sottolineava, ragazzi, ma a volte le vacanze non si fanno perché mancano i soldi. Non parliamo di vacanze, parliamo di ferie. Cioè, se avete dei giorni di ferie, anche che restate a casa, dopo un po' vi annoiate nello stare a casa, volete tornare al lavoro, avete questa sensazione o siete di quelli che dicono no, io pure, insomma, mesi starei senza lavorare.
1: Ma se ce l'ho e se soprattutto me li danno, perché no?
0: Non c'è dubbio, ti danno le ferie, devi prenderti, in alcuni casi, sai, ne hai tante da smaltire, sei obbligato a prenderle, è giusto che tu le prenda. Mi chiedo la sensazione che avete, perché è diffusa, senti, pronto?
3: Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
3: Vabbè, a me va lo stesso discorso della legge. Se mi danno 14 giorni me li prendo. Però è vero che magari 14 giorni trascorsi fuori, da qualche parte, magari sono un po' troppi. Io direi di fare 7-8 giorni fuori e magari i restanti giorni a casa.
1: Certo.
3: Magari andare un po' in piscina.
1: Vedi.
0: Cosa devo dire?
1: Vedi, da ragione a me.
0: Va bene, dai. Vi annoiate, non dico in vacanza, perché molti ci dicono, ragazzi, abbiamo i soldi per andare in vacanza. No, se siete in ferie, siete a riposo, dopo un po' preferite tornare al lavoro, vi stufate di stare senza far nulla o cosa? Qual è il vostro stato d'animo? Messaggio al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Play Summer.
5: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Carpenter su Radio Kiss Kiss. Quando leggo di Sabrina Carpenter mi viene in mente sempre John Carpenter, che tu conosci molto bene, Aleti, no?
1: Ma certo, ma dillo tu che lo conosci meglio di me.
0: Ma come? Scusa. Le creature di John Carpenter,
1: certo.
0: Che so, su tutti mi viene in mente E.T., l'extraterrestre.
1: Vedi, bravissimo. Cioè, però anche a me era venuto in mente la stessa cosa.
0: Sarà una parente. Non so. Va bene, va avanti così stamattinata. Pronti, dai. Insieme fino alle 13 con Max e la Liti in diretta dall'Acqua Parco di Sera 2000 con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Arriva Space Cowboy di

0: Allora, piccola precisazione, sì. E.T. l'extraterrestre, il personaggio di E.T. ha creato un altro grande degli effetti speciali, Carlo Rambaldi, quindi non John Carpenter. Ah. John Carpenter ha creato la cosa.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Ci torniamo. Bravo. Ci torniamo tra poco, pronti, partiamo un'ora insieme, dai. Ogni tanto ci lanciamo in queste notizie cinematografiche.
1: Ogni tanto anche Max sbaglia.
0: No, come no? Beh, avevo confuso due grandi del cinema, John Carpenter e Carlo Rambaldi, che fra l'altro maestro italiano dei film e degli effetti speciali, sì. Quando non c'era l'intelligenza artificiale erano capaci a costruire e a creare dei mostri incredibili, delle cose pazzesche, sì. Alieni e tant'altro. Intanto vi salutiamo, siamo in un posto meraviglioso, non da alieni, sì. L'acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano a Cosenza, provincia di Cosenza, con Max Raleti, in sì. Esterna con noi chi c'è in regia,
1: Benedetta,
0: mentre in studio
1: Andrea Cimino.
0: Perfetto, e siamo in onda insieme fino alle 13 con la musica più bella e con tutte le vostre storie ancora tra poco. Ora Angeli Mango e Marco Mengoni.

0: Leti.
1: In diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, il Tempio del Divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano. Venite a trovarci se siete in viaggio, se siete da queste parti, se magari, ecco, pensate di venire nei prossimi giorni. Saremo qui fino al 30 di agosto. Intanto salutiamo l'Italia intera che ci segue, che sì, ci ascolta, e tanti lavoratori anche della domenica. Siete in tanti, c'è chi non ha goduto proprio delle ferie, chi non ha possibilità. Ci state raccontando un po' di tutto, però abbiamo accennato anche l'argomento che a volte, sai, le ferie troppo lunghe non piacciono a tutti. Attenzione, parliamo non di vacanze ma di ferie, okay. Nel senso, dopo un po' dici, sai, mi annoio anche a stare a casa, preferisco tornare al lavoro, ma veramente siamo messi così. Tanto c'era un ascoltatore che però ieri ci raccontava che approfittava delle sue ferie anche per andare a fare immersioni. Come sono andate le immersioni per lui? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, se qualcuno si stesse chiedendo quale pescioloni alla fine ho visto ieri durante la mia escursione subacquea, vi rispondo: purtroppo nessuno, perché a causa di una serie di fattori sfortunati, tra cui una mail mai arrivata, gli incendi che hanno colpito l'Inghilterra e quindi strade chiuse, sono arrivato al porto con 8 minuti di ritardo e ho mancato la barca, e quindi sono rimasto completamente all'asciutto. E vabbè, è andata così, ragazzi, che dovete fare. Saluti a tutti da Stefano Londra.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao
1: da Londra.
0: Stefano.
1: Qualcuno ti avrà detto buona pesca, non lo so.
0: No.
1: Non so poi se andava. Credo andasse solo in perlustrazione,
0: sì,
1: visitare fondali.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Poi vi abbiamo chiesto anche di raccontarci, appunto, la domanda che abbiamo fatto in apertura d'ora. Insomma, vi stufate dopo un po' in vacanza, in ferie? Pronto?
3: Ciao Max, ciao Leti,
0: ciao.
3: Buona domenica a voi. Invidio fortemente coloro che si lamentano delle ferie troppo lunghe. Io sono un agricoltore,
0: quindi,
3: praticamente lavoro 365 giorni l'anno e anche le domeniche, e questi si lamentano per 2 settimane di ferie. Che schifo a tutti.
1: Però se anche, come dire, datore di lavoro di te stesso puoi decidere di fermarti ogni tanto, anche se mi rendo conto un po' quello che ragioniamo, cioè a volte, sai, certe cose non ti seguono, devi tu seguire gli eventi.
0: Certo.
1: Probabilmente un agricoltore non può fermarsi mai. Ne

0: Posta Nostra, la canzone di Gaia su Radio Kiss Kiss. Buona domenica, amici. No, si è aperta un po' una discussione sulle ferie, godute o non godute. Mi piace molto perché nello stile mattinieri, come facciamo noi al mattino presto di solito, no?
1: Sì.
0: Sta venendo fuori anche qui un confronto con gli ascoltatori su come gestire al meglio le ferie, che non sono necessariamente le vacanze. Cioè, non è che devo andare per forza in vacanza. Magari ho delle ferie che ho maturato lavoro, non ho la possibilità di partire, di fare un viaggio.
1: E rimango a casa e mi organizzo in un'altra maniera.
0: C'è chi si annoia a stare a casa, quindi su questo stavamo ragionando, ma non è che insomma, vogliamo esaltare la noia, e viva chi ha sempre da fare e chi ama essere impegnato. Però quante volte vi è capitato anche in vacanza di trovare qualcuno che vi impegni più di quanto speravate? Quindi è bello complicato, no?
1: Io sarà anche a casa 2 settimane, 3 settimane, anche un mese. Io non mi annoierei mai, onestamente.
0: Ma tu sei una nota pancazzista, lo sanno tutti.
1: No, mi troverei qualcosa da fare. Dai ragazzi, su, ma come fai ad annoiarti?
0: Ma il problema
1: è che lavori tutto l'anno.
0: La discussione non riguarda la noia, ripeto, è l'idea proprio di troppo tempo senza la mia routine anche lavorativa. Sapete che dopo un po' mi stranisco, ma veramente siamo messi così. È uno studio che ce lo faceva sapere da uno studio, tra l'altro, dell'università svedese. E quindi volevamo chiedere conferma o smentita a voi. Dopo 2 settimane mi piace anche tenervi impegnati durante una vacanza, in questo caso non solo ferie, ma proprio sono in vacanza da qualche parte. Siete di quelli che organizzano tutte le escursioni o dopo un po' dice no, ferma un attimo, voglio stare qui senza far nulla? Ci vuole un giusto equilibrio, no?
1: Certo.
0: Tra impegno. Io
1: so che tu non sei amante delle escursioni, ad esempio.
0: No, mi piacciono, ma non è che posso fare tutta la settimana le escursioni, quella è la questione. Va bene, mettiamo una canzone. Se volete risponderci, troppo impegno vi disturba anche in ferie? O siete di quelli che vogliono essere sempre impegnati? Dai, vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Peggy Goo è una star su Radio Kiss Kiss, una ricerca condotta su 16.500 lavoratori italiani e europei. Ecco, ci fa sapere che spesso e volentieri non utilizziamo tutte le ferie maturate, no, nell'anno. C'è il 44% degli italiani che teme la propria assenza, aumenti anche il lavoro dei colleghi. Ci preoccupiamo dei colleghi, ma veramente?
1: Ma, non lo so. Su questo non sono, secondo me no, però
0: curiosamente gli italiani dichiarano che servono in media 9 giorni per ricaricarsi completamente contro una media europea di 13, cioè noi ci bastano anche meno giorni. E allora siamo partiti e abbiamo cercato di capirne di più anche col vostro aiuto.
1: Perdonami, se al lavoro poi non fai nulla ti credo che ti bastano solo 9 giorni. C'è anche quello da dire.
0: Però leggevo dall'altro studio che ci arriva dalla Spagna che l'ufficio vuoto d'agosto è diventato però un privilegio, cioè molti potendo preferirebbero partire a luglio o a settembre o anche giugno perché si sta bene in ufficio ad agosto. E probabilmente scienziati ci fanno sapere che sarebbe importante mantenere il ritmo e l'agilità che c'è in agosto tutto l'anno.
1: Secondo me perché in prima posizione il capo non c'è e quindi sei più rilassato al lavoro, secondo me.
0: Messaggio vocale, pronto, vai.
2: Ragazzi, mentre vi sto ascoltando, soprattutto quando adesso ha parlato la Leti, ho detto quanto c'ha ragione. Che se lo ferio, che se lo vacanze, dopo aver lavorato un anno, come fai ad annoiarti? A parte che quando sei a casa, anche non facendo vacanze, veramente ci sono tante cose da fare.
1: È vero.
0: Questo è il punto, che a volte lavori più a casa che cioè quando sei in ferie che quando sei in ufficio. Allora quasi mi conviene tornare in ufficio, quasi. C'è un messaggio di testo.
1: Sì, allora, tutto dipende da come si trascorrono le ferie. Noi siamo di ritorno da 12 giorni in Kenya. Dopo aver visto le meraviglie di quella terra e l'estrema povertà, sono rientrata con un terribile mal d'Africa. Ho già preso contatti per ripartire come medico volontario. Lei è Daphne.
0: Ciao,
1: ti
0: Daphne.
1: Capisco perché ho ancora, dopo anni, anch'io il mal d'Africa. Ci sono stata e mi sono innamorata.
0: Vabbè, andiamo con una canzone. Vai, raccontateci un po' la sensazione post vacanza, post ferie. Durano troppo, sono troppo poche. Raccontatelo. Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. La Leti, se vuoi, sfoggio qui dove sì, in tanti sono in costume gli addominali vocali.
0: Ah, quelli vocali, perché quegli altri tipi di addominali, quella tartaruga,
1: sono ben nascosti.
0: Sono occultati sapientemente.
1: Va bene. Buongiorno, allora, sì, in questa domenica mattina vi stiamo raccontando, ci state raccontando un po' come viene percepita diversamente da ognuno di noi, sì, ecco, vengono percepite diversamente le ferie. Che non vuol dire andare in vacanze. Vacanze, ferie, sì, insomma, non è la stessa cosa. Allora, ripartiamo da un paio di vocali.
0: Vai.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, Antonello, Autoferro Tranviere, Piombino Livorno. Io sinceramente preferisco lavorare in luglio, agosto, poca gente, poco traffico, ferie, maggio, giugno, settembre, ottobre.
1: Molti però non possono permettersi la scelta del periodo.
0: Perché ci sono le chiusure aziendali.
1: Sì, sai, quando gran parte chiudono delle aziende, è sempre
0: le
1: stato
0: due
1: così
0: settimane a cavallo di Ferragosto.
1: No, ma proprio ad agosto, prendi le ferie d'agosto, gli altri giorni non puoi, però potendo scegliere fare come lui personalmente. Vabbè, pronto, sentiamo chi c'è, vai.
3: Kiss kiss a tutti, buona domenica,
0: ciao.
3: Mariella da Napoli.
0: Ciao Mariella.
3: Io ho risolto il problema della depressione dopo la vacanza.
0: Come?
3: Sono 20 anni che non vado in vacanza, perché il mio lavoro praticamente si svolge molto d'estate facendo pensione per animali. Io ad agosto a Napoli sto troppo bene. Ovviamente a settembre stacco, ma mi godo casa mia. E soprattutto per me la vacanza è non mettere la sveglia.
0: È vero. Vero. Io sono d'accordo.
1: Ma anche questa è vacanza.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: È vero, vero. Cioè, non dover pensare ai tempi, alle scadenze, a qualunque cosa. Però poi, ti ripeto, quando anche sei libero di farlo, in certi casi sono gli altri che ti impegnano. In famiglia. Un messaggio di testa, poi andiamo?
0: Sì, io sono sempre solita organizzare tutto. Adesso siamo diretti a Nizza dopo essere stati a Grasse, Saint-Tropez e Marsiglia. Mio marito Carmelo e le nostre figlie Siri e Daphne con la cagnolina Winnie. Arrivano loro sempre a fine vacanza stanchissimi. Io continuerei sempre.
1: Dai,
0: lei e Daniela.
1: Vi sentiamo ancora tra poco al nostro numero, che è questo.
0: 347-490-0042.
1: Tra poco.
4: Kiss Kiss Play Summer.
1: Up.

0: su Radio Kiss Kiss alle 12.40 di questa domenica. Siamo pronti a chiedere ai nostri amici e colleghi esperti del meteo come sarà il tempo nelle prossime ore. Per questo ci colleghiamo con il meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Primo parziale cedimento dell'alta pressione africana, aumento dell'instabilità specie in montagna. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali, in particolare sulle Alpi in Appennino, ma non sono escluse sorprese anche sulle alte pianure adiacenti. Dalla sera andrà generalmente meglio, con schiarite, ma qualche fenomeno potrà ancora presentarsi al nord-ovest, anche in pianura. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro, tra 30 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss Kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss.

0: Oh, si è fatta una certa, tra poco si mangia.
1: Dai,
0: mezzogiorno e 46 su Radio Kiss Kiss. Buona domenica da Max.
1: E dalla Liti.
0: Insieme tutte le mattine 9:13. Allora, è venuto fuori l'argomento culinario, inevitabile a quest'ora, con la fame, con la tradizione domenicale italiana che veramente propone un sacco di cose buone. Non so perché abbiamo parlato di un tipo di pasta, che siamo arrivati agli ziti. E saluto chi ha notato il ricordo della canzone del 1989 che ho acceso in molti ascoltatori che hanno qualche anno, diciamo, sono abbastanza adulti come me, mettiamola così, perché è una canzone dell'89 di un po' di anni fa che partecipò a Sanremo. E la canzone è di Max, ci ricordi qual è la canzone?
1: Sì, quella di Marisa Laurito.
0: Il babà
1: è una cosa,
0: è una cosa seria. E c'era il ritornello a me, quello che mi consola è l'addore, la pummarola, perché quello che mi tira su sono i ziti con il ragù. La ricordate sta canzone, ragazzi? Voi che avete sopra i 40 anni, mettiamola così. Io la ricordo con molto piacere. Era proprio a me quello che mi consola. La canto da pummarola, quello mi tira su. Sono i ziti con il ragù. Ragazzi, un successo clamoroso. Bisogna anche emozionare i nostri ascoltatori con ricordo di quel periodo lì dell'89, quando Sanremo ci regalava anche perle come questa. Insomma, grande Marisa Laurito, che salutiamo con molto piacere.
1: È vero, che c'è? Sarà che mettila su veramente lo zito. Poi se pensa alla genovese, lo zito con la genovese
0: i piatti tipici della tradizione campana. La genovese, rispetto del nome, è tanta cipolla, carne.
1: Mamma mia, è lo zito.
0: È un piatto napoletano, va bene, quello zì, perfetto. Va bene, dai, tra poco ci salutiamo, che è meglio, che ci è venuta fame, dai.

0: Stupidi ragazzi, anzi pazzi stupidi ragazzi, la canzone di Raf. Praticamente siamo ai saluti, anche se ci salutiamo tra qualche istante. Però vuoi iniziare a ringraziare tutti i nostri registi?
1: Certo, Andrea Cimino da Napoli e Benedetta qui con noi in esterna.
0: Ricordiamo l'acquaparco di Sia 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano, provincia di Cosenza. Ogni mattina siamo qui dalle 9 alle 13, torneremo a fare tutto appunto domattina, però ci salutiamo tra un po'. Prima vi facciamo ascoltare una bellissima canzone dal 1974, questo è un capolavoro, Sweet

0: Alabama. Mamma mia, un classico della musica rock.
1: Che bella.
0: Oh, ragazzi, dobbiamo chiudere tra poco.
1: Sì.
0: Ecco, anzi, si chiude questa puntata di Kiss Kiss Play Summer dell'Acqua Parco di Sia 2000 con Max Laletti. Torniamo in onda domani. L'appuntamento con la diretta,
1: sì,
0: con i conduttori,
1: certo,
0: per questo pomeriggio alle 16 con Stefano Piccirillo. Grazie alla regia, è veramente tutto. Da Max Laletti, Kiss Kiss a tutti.
2: Domani dalle 9 Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Made of Kiss Kiss. Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

0: Meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Kiss, kiss.
3: Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: A ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Kiss, kiss.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Why Go Wasted. Stiamo parlando di Anna, che ha detto tempo fa una cosa molto bella: dai coetanei venivo massacrata perché volevo fare la rapper. In provincia chi vuole fare un mestiere di questo tipo viene considerato pazzo, strano ed emarginato, ma mi sono presa tante rivincite, devo dire. Un altro esempio probante è questo nuovo singolo, una hit chiamata Why Go Wasted. Oggi anche San Rocco, quindi Rocco Papaleo festeggia due volte.
1: Ciao, e dalla Basilicata ti aggiungo che oggi è anche l'onomastico di Rocco Papaleo.
0: Infatti,
1: perché San Rocco in Basilicata è molto venerato.
0: E ovunque, devo dire. Abbiamo un'altra conferma.
2: Ciao, buon pomeriggio Radio Kiss Kiss, in particolare a Stefano Piccirillo.
0: Ciao,
2: sono Flavio da Cava di Tirreni e volevo indicare, a proposito di Rocco Papaleo, che oggi in realtà festeggia doppiamente.
0: Due volte.
2: Perché oltre al suo compleanno è anche il suo onomastico. Oggi
0: fantastico.
2: È San Rocco.
0: San
2: ciao,
0: Rocco, ciao, auguri.
2: Saluti.
0: Naturalmente a tutti i Rocco all'ascolto, come mio fratello il 26 agosto fa compleanno e onomastico. I miei genitori sono molto furbi per risparmiare, non scherzo. Anche gli amici, il suo regalo, compleanno onomastico, ciao, è andato. Amy Winehouse, Our Day Will Come.

con la bandiera della Germania tra le mani, anche grande protagonista del nostro tour estivo, il Kiss Kiss Way, andato in archivio qualche settimana fa, Comrade, e la sua Be Mine. Benedetta Pilato ci fa sognare e vince l'argento qualche minuto fa nei 50 rana. Agli europei di nuoto, Taranto e l'Italia sono in festa. Intanto Don Alley e Glenn Frey, due membri fondamentali degli Eagles, in macchina verso Los Angeles nel 1976 per vivere l'edonismo, la trasgressione e poi il giro di chitarra di Don Felder, la frase iconica "You can check out anytime, but you can never leave", cioè puoi fare il check out quando vuoi ma non lascerai mai l'albergo della trasgressione, il famoso Hotel California 76.

0: esattamente 50 anni come Radio Kiss Kiss 1976, Hotel California Eagles. Torniamo in redazione, le ultime ci aspetta Cecilia Cuscioli.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona segue con la massima attenzione le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico e in pericolo di vita nella città catalana dopo essere stato colpito alla nuca mercoledì scorso fuori da un locale. Il giovane, mentre era insieme a un altro ragazzo, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di spagnoli che li avrebbe aggrediti apparentemente senza motivo. Secondo il referto medico, il 21enne ha riportato gravi lesioni cerebrali. Indagini in corso per ricostruire le circostanze dell'aggressione e individuare i responsabili. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo il sito Axios, l'amministrazione Trump ha stabilito a metà maggio un canale segreto con il comandante della Guardia Rivoluzionaria di Teheran attraverso il presidente del Kurdistan iracheno Barzani, circostanza resa necessaria dal fatto che durante quella fase della trattativa i negoziatori statunitensi non riuscivano a capire se la controparte parlasse effettivamente a nome dei Pasdaran. Il violento terremoto in Indonesia, 5.000 gli sfollati sull'isola di Flores, colpita da una forte scossa di magnitudo 7.7 che ha provocato almeno 53 morti, decine di feriti e danni a centinaia di edifici. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici e diverse aree sono ancora irraggiungibili. La Farnesina fa sapere che sono circa 700 i nostri connazionali sull'isola di Flores. Veniamo in Italia, arrestati due sedicenni e un 33enne accusati dell'assassinio del 45enne Vito Genovese, aggredito e ucciso a colpi di cacciavite davanti al box di famiglia ieri nel quartiere Zene di Palermo. I tre, già noti alle forze dell'ordine, sono accusati di omicidio volontario e di tentato omicidio in concorso di un 47enne che probabilmente aveva cercato di intervenire in difesa della vittima. Un 21enne risulta disperso da ieri in mare al largo di Porto Venere in provincia di La Spezia. Il giovane sarebbe caduto da un gommone noleggiato insieme ad alcuni amici. Sembra che l'imbarcazione stesse procedendo ad alta velocità e con frequenti cambiamenti di rotta. A Milano una 19enne ha denunciato di essere stata violentata in Corso Como, zona della Movida del capoluogo lombardo, poco distante da una discoteca. La ragazza ha riferito di essere stata abusata da un uomo che aveva conosciuto nel locale, poi è riuscita ad allontanarsi e chiedere aiuto a un passante. Al vaglio degli inquirenti, le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare il presunto aggressore. La giovane soccorsa dai carabinieri è stata trasportata alla clinica Mangiagalli. Lo sport atletica, agli europei di Birmingham Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona, le ragazze invece sono medaglie d'argento a squadre, stasera in gara con speranze di podio Larissa Iapichino nel lungo. Infine il calcio, oggi altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia, già in campo Frosinone Juve Stabia e Genoa Ascoli, stasera alle 20.45 si gioca Verona Entella, a seguire alle 21.15 Lazio Mantova. E con questo abbiamo concluso, ora torna Stefano Piccirillo. Da Cecilia Coscioni una buona domenica sera e chi schissa a tutti.
0: Grazie Cecilia. A proposito di Coppa Italia che hai nominato qualche istante fa, gol dell'Ascoli a Genoa 1-0. Pronti? Per viaggiare insieme ancora per un'ora all'interno dell'automobile di ritorno al ponte di Ferragosto o di partenza per le vacanze, ci sono due squadre. La prima che chiede di fermarsi ogni mezz'ora all'autogrill. È un ti fermi, dai, devo andare in bagno oppure devo fare le mie cose, voglio un po' d'acqua. Ci sono poi quelli che fanno i capitani dell'altra squadra che dicono: perché non facciamo una tirata e arriviamo gli altri che soffrono? Di quale squadra sei? Anche questo è Kiss Kiss Play Summer.

davvero un uomo di altri tempi, perennemente passionale. Quando sei vicino a me io non capisco più nulla, mentre questa è l'estate, almeno per la generazione alfa e z, del solo maxing. Che cos'è il solo maxing? Si predilige il benessere personale rispetto alla ricerca del partner, rimangono legati alla leggerezza delle vacanze, ai luoghi di mare, a far casino con gli amici, a divertirsi, ma a snobbare un po' le relazioni. Certo che si sta un po' insistendo su questa teoria, penso solo a me, penso solo a me, quasi un onanismo psicologico qualche volta, e anche una bella relazione estiva che non sempre, come il cliché di vecchi tempi andati recitava, io conosco una persona d'estate, sarà solo un'avventura. C'è stato fatto uno studio qualche settimana fa, prima dell'estate piena, dove le relazioni che nascono durante il periodo caldo dell'anno spesso e volentieri sono relazioni, non dico di vita, ma comunque relazioni piuttosto continue anche nel resto delle altre stagioni. Quindi io il mio suggerimento l'ho dato, altro che, come si chiama, il solo maxing. Ma soli non si va da nessuna parte, non solo in amicizia ma anche in amore, poi fate voi, la vita è vostra, però questa esasperazione del sé sta un po' rompendo le palle. Trigno con Ermal Meta, irrecuperabile.

Finisce così con questo sax da aperitivo in riva al mare. Stai decidendo di fare il bagno a quest'ora? Hai vinto, secondo me, perché è il bagno più bello della giornata. Mentre saluto Giuseppe, che si pone il problema: il 16 agosto noi abbiamo degli ascoltatori davvero speciali, io vi adoro davvero, al 347 490 0042. Si preoccupa del peso, dice: ho perso peso e sono arrivato finalmente al peso di 62 kg. Mi sembra un po' pochino indipendentemente dalla tua altezza, essendo un maschietto non farmi preoccupare. Di solito si parla del contrario, cioè durante le vacanze poi si ritorna in città e si dice devo fare la dieta, un po' come accade dopo le festività natalizie, dopo le vacanze estive. Qui abbiamo invertito la tendenza. Grazie per tutte le vostre considerazioni, anche i vostri viaggi, da questo momento anche foto e selfie. Ieri ne abbiamo avuti qualcuno di speciale, tipo dalla Valtellina, dai laghi. Maurino ha vinto il titolo di Mister Kiss Kiss Play Summer, almeno a Ferragosto.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Bellissime, bellissimi, avete amici della comitiva di Kiss Kiss Play Summer edizione weekend, ad esempio una bella foto dal Duomo di Amalfi, cioè la foto sulla scala del Duomo di Amalfi è un grande classico di ogni estate, ma non soltanto. Nadia con il suo compagno, bella tu, bello lui, complimenti davvero, al momento località, coppia, tutto insieme, una combo perfetta. Torniamo sull'attualità invece per quanto riguarda il calcio di Coppa Italia, il Genoa l'ha ribaltata all'intervallo e avanti 2-1 sull'Ascoli, il Frosinone 3-1 sulla Juve Stabia. A Frosinone già siamo al 62esimo per gli europei di nuoto, un centesimo, maledetto peccato, Ceccon quasi oro invece ha vinto l'argento nei 100 dorso, così come l'ha pilato.

Torni da una serata con Yücel in console, hai fatto milioni di reel, hai fatto l'alba, insomma Yücel insieme all'intramontabile De Morales fa parte dello scroll da club Instagram per vedere cosa succede in giro nelle serate o viverle direttamente in prima persona dell'estate 2026. C'è un'infinita quadarella, tris d'oro per la romana che beffa la tedesca Gose nei 400 stile libero vincendo allo sprint dopo l'oro negli 800, siamo anche nei 1500, davvero un trionfo, insomma sappiamo correre bene con gli europei di atletica, sappiamo nuotare bene, speriamo che questi miti, questi esempi ci facciano da tutorial per fare tanto sport, non solo d'estate ma anche con la stagione autunnale in arrivo un po' più in là. Fabri Fibra con 13 Pietro.

piuttosto importante, devo dire, qualche volta lanciato come emergente nel live di Jovanotti qualche giorno fa. Si farà il ragazzo con Fabri Fibra. Ci sono le Blackpink del K-pop, ma ci sono anche le Cat's Eye from Los Angeles, Animal.

0: Move Like an Animal e Cat's Eye, il nostro New Kiss. Quando finirà il caldo e quando comincerà invece a piovere da qualche parte, ma non in modo invasivo? Queste le domande più ricorrenti. C'è una risposta, il meteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne qualche residua precipitazione al nord-ovest, sereno altrove. Nella mattinata di domani ingresso di aria più fresca con instabilità sul Levante Ligure, Alta Toscana e Friuli Venezia Giulia, sereno altrove. In giornata tempo variabile sull'Italia con temporali sparsi, più organizzati sui rilievi Toscana settentrionale e versante adriatico. Temperature massime comprese tra 28 e 34 gradi al nord, tra 29 e 33 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Ad agosto Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.